60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati amici all'ascolto di Radio 60 70 80 nell'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti. Per quelli che si fossero collegati soltanto recentemente, ai 100.000 che già ci seguono quotidianamente, sappiate che questa è una trasmissione che dura soltanto 10 minuti, sono un paio di canzoni, ma va in onda più volte al giorno e vi dà la possibilità di ascoltare e riascoltare grandi successi del passato che hanno frequentato da protagonisti, la Hit Parade. Siamo nella prima settimana di luglio del 1965, perché un'altra caratteristica di questo appuntamento è quello di andare a esplorare le situazioni commerciali che corrispondono allo stesso periodo in cui noi ci si sta parlando, ma di tanto tempo fa. Quindi oggi è di turno il 1965, dicevo prima settimana di luglio, e troviamo due protagonisti che sono assolutamente attuali. Questo per dirvi quando la classe non è acqua quello che succede. Quindi al primo posto delle pareti di quel tempo c'era Petula Clark con la versione italiana di Downtown che faceva Ciao Ciao. Quindi Gianni Morandi, che ascolteremo tra qualche istante, Jimmy Fontana con Il Mondo al numero 3, Bobby Solo, quello sbagliato, alla posizione 4, e Orietta Berti al punto 5, in grande ascesa, con uno dei suoi primi successi, perché è stato lanciato proprio in quell'anno, Tu sei quello, ed è quello che ascolteremo tra qualche minuto. Prima però ci risentiamo una versione però più recente di un grande successo di Gianni Morandi, all'epoca al punto numero 2, Se non avessi più tempo.
3: C'era una volta

0: Beh, qualche corda l'abbiamo toccata con questa canzone. Ci voleva l'estate del 1965 per poter riascoltare un 45 giri di questa amatissima cantante italiana che era in Hit Parade con questo suo primo grande successo. Noi ci fermiamo qui e vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicata finora. Sappiate che noi ci ritroviamo fra un'ora circa e se volete potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e seguire poi il link di Radio 60 70 80 e vi consente di ascoltarci tutto il giorno senza perdere una nota da queste splendide selezioni che tutti i giorni scegliamo per voi. Come facciamo da un po' di tempo a questa parte, vi lascio con un proverbio questa volta, che una frase un po' positiva che ci consenta, no, di affrontare con più leggerezza queste giornate anche di vacanza. È un proverbio che dice: raccogli il fieno finché c'è il sole. Mai frase più saggia fu detta. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa, sempre con la Hit Parade del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, time Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Io per you.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buon inizio settimana. È lunedì 29 giugno. Ciao da Pierangelo insieme sino alle ore 9 su Radio 60 70 80. Oggi è un giorno molto importante perché festa di San Pietro e Paolo. Una volta erano giorni festivi, cioè erano un giorno festivo, vero? Adesso non gliene frega più niente a nessuno. Va bene, comunque. Auguri a tutti i Pietri, a tutte le Pietre, a tutti i Pietro e a tutte le Paole. Va bene, e Paolo. Va bene, auguri anche alle Pietre, sì, va bene. Buongiorno Pierangelo, buongiorno Barbarella, buongiorno all'altra Barbara che è in Trentino in vacanza. Buongiorno a Fabrizio, buongiorno ad Antenore. Chi è che devo salutare qua? Lucrezia, buongiorno. 351-351 1000, fate il vostro giuoco. Io vado ad iniziare con un grande Chris Rea. Si parla di mare, si parla di spiagge e di acqua e di fresco magari. Oh,

Ma sono già svegli anche loro, che fanno svegli a quest'ora? Mauro, buongiorno! Salutici da Barbara lì di Gia Marina e anche il Don Filippo! Oh signor! Caldissimo anche oggi, vero? Ma mi hanno detto che in zona Bergamo stanotte c'è stata una bufera, vero? No, io vengo informato proprio ora, non potevo saperlo. Pierangelo, che è successo? Vabbè, con questo caldo è ovvio, no? C'è da aspettarsene queste. Ok. Chi è che devo accontentare subito? Lucrezia? Lucrezia, andiamo di brutto, eh? Vai, vai, vai.

e anche i miei amici di Geo Marina lì, la casa della batteria, l'ho già fatto, l'ho già fatto. Mauro, ci vogliono soldi qua, Va bene, dai! È lunedì, lo dice anche Vasco Barbarella!

0: Ah, però è anche vero, Pier, Pierangelo, Piero, è vero, auguri, certo.
1: Auguri,
0: certo.
1: Pier, giusto, Pierangelo, Piero, Piero. Auguri, buon onomastico.
0: È il mio onomastico oggi, va. Vedi che non lo sapevo neanche io, vedi che... Auguri a tutti Piero, a tutte le Piere e a tutte le Paole e i Paoli, vabbè. Lunedì, lunedì. Barbarella, il lunedì è il lunedì. Vedi? Guardate quanta gente qua che vuole Barry White questa mattina, ma che è successo? Come mai? Come
1: ciao,
0: mai?
1: Ciao grande famiglia, niente, ti avevo dato uno scritto, però dai, ti faccio sentire. Allora, buon lunedì a tutti e avevo richiesto per iniziare bene la settimana una canzone di Barry White, a tua scelta.
0: Ah, bene. Va bene, va
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao ragazzi, buona giornata, buon lunedì, dai che si parte.
0: Via, si parte per le vacanze o si parte per una giornata impegnativa?
2: Ma buongiorno,
0: impegnativa.
2: Pierangelo dal Max, che è tornato,
0: buongiorno,
2: dalla Sicilia, San Vito, tra arancine, pane conzato, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, buongiorno a tutti i picciotti, e mi piacerebbe ascoltare un bel You're the First, Last, My Everything del grandissimo Barry White. Ciao Pier, buongiorno a tutti.

0: first, the last, my everything. Grande Barry White. Buongiorno Max, saluto anche il Bosco. Devi farmi vedere le pietre dopo, Bosco, devi farmele vedere.
1: Buon inizio settimana, sono Fabrizio D'Ancona. Mi puoi mettere una canzone di The Mirror Show? Grazie, ciao.

grandissimo Demis Russo su quello di Profeta Danzarò. Lui, We Shall Dance. Vedi, qualcosa di molto classico e di molto bello, masticabile anche alle 7 del mattino. E Woman in Love. Quando si parla di Ray Parker Jr., si parla anche dei Radio. Che roba, ragazzi!

0: È un pezzo che deve accompagnarvi in macchina con tanto amore e tanto sentimento. È Woman in Love. Oh yeah, yeah. Buongiorno Saverio, come va?
1: Mirangelo, buongiorno da Rimini. Di parte per una nuova settimana. Ciao, bel ragazzo.
0: Grazie del ragazzo, grazie, grazie. Porto a casa, insomma, sai, insomma, a una certa età sentirsi dare ancora del ragazzo non è male, no? Grazie Saverio, buongiorno a te, buon lavoro con... Beh, io ti regalo questa canzone che non ha bisogno di molte presentazioni, c'è Lisa Stanfield, insieme ai Cool and the Gang, con una melodia che mi prende il cuore, si intitola...

0: Sono le fette biscottate, c'è la marmellata, c'è la Nutella, c'è lo yogurt, c'è il cappuccio, c'è la spremuta, eccetera, eccetera. Io appena mi alzo mangio una banana. Beh, anche tu, Barbara, mangi la banana appena ti alzi. Va bene, va bene. Di prima mattina il potassio, mamma mia! Va bene. Stavo guardando quante banane si possono mangiare al giorno, qua mi dicono 2 o 3, è vero? 2 o 3 banane al giorno. Ah, per quello che sei così carico, ho capito. Live!
1: 60, 70, 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buongiorno. A Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare sempre un'altra canzone.

giusta, eh? Grazie Remo, perché tu sei quello che va a scovare le canzoni anni 60-70 italiane molto molto belle. Questo era un pezzo dei grandi Neutrals. Che idea! Ma qua c'è uno spettacolo, devo dire! Antonello Venditti! Era un po' che non lo sentivamo con Grazie Roma, eh!

Così ho ringraziato anche Davide, dai, tu volevi cos'è? Rocky Rambo? Ma qua mi avevano già richiesto, grazie Roma, versione live di Antonello Venditti, il re di Roma, eccolo qua, vabbè. Tra lui e Renato Zero è una bella battaglia comunque. Va bene, la prendiamo così. Marilena, sono da te.

0: Beh, fantastico anche Zucchero. Cara Marilena di Poggio Torriana, eccola. Adesso ho cominciato a ripeterlo a memoria, Poggio Torriana, così non me lo dimentico più. Va bene, c'è Laura, buongiorno Laura.
1: Buongiorno, buongiorno Piera, buongiorno a tutti. È possibile sentire una canzoncina di Michael Jackson prima delle 8? Perché poi sul lavoro non mi fanno ascoltare questa stazione. Grazie mille, allora. Pier, ciao.
0: È perché cos'è che ti fanno sentire? Ti fanno sentire un'altra stazione, eh? Ma pensa a te quelli lì, vedi? Allora io ti regalo I Just Can't Stop Loving You.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 70 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, una 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile, Giappone, più tardi Germania, Paraguay, infine Olanda, Marocco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno Pier. Io ho iniziato la mia giornata alle 4 col mio camion, sto andando a Perugia. Se hai tempo e voglia, una canzone di The Connection che si chiama I Can See Heaven in Your Eyes. Non so se la conosci, mi farebbe piacere ascoltarla.

grande pezzo d'amore, molto romantico, per i C-Connection, Heaven in Your Eyes, questo è il vero titolo della canzone, come se riconosco. Vuoi che non conosca i T-Connection, io quelli di What You Wanna Do? Non lo so, ma vedi, allora Massimo si è alzato molto bene questa mattina, in splendida forma in tutti i sensi, e perciò dice un bel time dei Pink Floyd magari.

Buongiorno anche a Eleonora, Marco, Enrico e Giovanna che fa la parrucchiere, che dice oggi è lunedì e per i parrucchieri è giorno di vacanza. Va bene, dai. Siamo contenti, ma ciò. State andando dove? Al lago? Ah, mi raccomando, bella giornata anche oggi, molto calda, e sarà tutta la settimana molto molto molto calda. Poi sembra che qualcosa succede, magari calano un pochettino le temperature, si starà un po' meglio. Comunque insomma, siamo solamente alla fine di giugno, abbiamo ancora tutto luglio e tutto agosto, insomma dobbiamo godercelo un po' quest'estate, perché poi quando arriva settembre cominciamo a lamentarci, ma c'è sempre caldo, ma c'è sempre freddo, non siamo mai soddisfatti, ma io non lo so, va bene. E che c'è qua? C'è un pezzo dei Rockets che dedichiamo a tutti coloro che sono lì al mare, vedi? Ciao Gianluca!

Stars. Grandi anche loro, vabbè. Come sono in fase di registrazione, sono anche dal vivo, identici proprio. Grazie anche a Vittoria, buongiorno Vittoria, buon mare. Che ombrellone sei tu? Il numero 24 della seconda fila lì a Cattolica. Ecco, ci danno anche il nome dell'ombrellone, se siete dalle parti di Cattolica andate in seconda fila lì. Bagno? Che bagno è? Ah, non mi ha scritto il bagno. Ombrellone numero 24. E allora? Marcella bella, eccola qua.

0: Non ce la possiamo dimenticare una come Marcella Bella. Come fai a dimenticarti di una bella donna così? Che poi sai, la classica bellezza siciliana. Bella, bella, bella Marcella. Grazie Vittoria per baciarmi, ma ovviamente se c'era Marcella non poteva mancare lui, grande, grande, grandissimo fratellone, non si può morire dentro.
1: Né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il vento, perché non ti comprendo.

0: Allora, lasciamo anche molto spazio alla musica italiana la mattina, perché è giusto che sia così, no? Il prime time mattutino prevede molta, molta musica italiana. Quella che piace, però, è vero?
1: Buongiorno.
0: Ciao Ivan.
1: Buongiorno Pier. Ascoltare la mattina questa radio è bellissimo. E visto che siamo proprio in tema di mare costante, visto il caldo e la stagione, se potessi mettermi su nell'aria di Marcella Bella e augurare una buona mattinata a tutti.
0: Grazie Ivan, ma abbiamo appena messo Marcella prima di Gianni Bella con Baciami. E allora guarda, io ti regalo un altro pezzo, vado sugli Spandau.

la musica degli Spandau, una musica che rilassa con Only When You Leave, oppure con How Many Lies I'll Fly For You, Gold, Through the Barricades, insomma, ci hanno regalato dei pezzi incredibili e sono pezzi che ascoltiamo con molto interesse sempre, grazie a voi, al 351-351-1000 di 60-80, anche il mattino dalle 7 alle 9, non va male così. Allora, chi è che devo salutare? È Monica? Buongiorno Monica. I love to love. Stavolta Tina, ciao.

Allora, I love to love, grazie Monica. Lo abbiamo già detto che oggi è una festa importante, San Pietro e Paolo, eccoli là, due santoni. Una volta si faceva festa a San Pietro e Paolo, ti ricordi? Sì. Adesso non gliene frega più a nessuno, niente. Auguri Pieri, auguri le Paole, auguri Pietro, auguri a tutti coloro che portano questo nome. Va bene, I love to love, grazie Monica, vado con un pezzo della Kansas City, eccoli là. You

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Volevo chiederti se mi puoi mettere True degli Spandau e volevo augurare buona settimana.

Calacrini Verona con Spandau. Ne abbiamo parlato prima, no? Insomma, uno che vuole sentire qualcosa di particolare deve ancora dirottarsi sugli Spandau Ballet, eh? O su Simply Red, insomma, vai dove vuoi. Non sbagli, sicuramente. Allora, che c'è qua? Ah, un pezzo che non sentivamo mine Celentano insieme. A proposito di mare, di acqua, eccolo qua.

0: Beh, allora due artisti anni 60, 70, insomma, che non ci hanno mai finito di stupire, vero? Mina e Celentano, insomma. Poi insieme, insomma, è una bella coppia, no? Almeno io parlo del canto, non è male. Era acqua e sale questo. C'è chi si è innamorato con questa canzone, vero?
1: Ciao Pier, certo. Vorrei ascoltare Tu Petit La Planète, che con questo pezzo ho conosciuto mia moglie e oggi sono 40 anni di matrimonio. Grazie, ciao Franco da Pisa.
0: Grazie Franco e complimenti per i vostri 40, eh?

abbiamo fatto i complimenti anche a Franco di Pisa e alla consorte per questi 40 anni di unione. Ma vedi che è come io dico sempre, no? C'è un pezzo, uno, magari uno, col quale hai conosciuto la tua attuale moglie, che ti porti dietro per tutta la vita, perché questi sono i ricordi, che poi uno sceglie un pezzo, quell'altro fa niente, però ognuno è appassionato ad un pezzo particolare, ed è questa la forza della vita, hai capito? Sì, lo diceva anche Paolo Vallesi con questo 45 giri che ritengo molto molto dolce e anche interessante.

0: Katia.
1: È un grande pezzo questo di Paolo Vallesi. Katia, buongiorno anche a te. 8:38, ben alzati, buon lavoro. E buongiorno anche a chi sta andando in palestra. Si tengono sempre in allenamento sto ragazzini. Questo è perché sarà, perché ti amo, eh.

0: Buongiorno anche a Mattia, buongiorno, buongiorno. Questo è sempre il solito discorso, eh. Sarà perché ti amo?
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pier, sono Carlo da Jesi. Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori della nostra grande radio. Stamattina ti richiedo un pezzo delle orme, figure di cartone. E lo dedico a tutti. Adesso

siamo gli strumenti che avevano una volta. C'è da restare allibiti, questo era l'Oberheim, una grandissima tastiera che aveva il potere di creare dei tappeti incredibili. La usavano a far tutto, erano le grandi orme. Grazie Carlo, buona palestra e la figura di cartone. Sì. 8:50 arriva Mr. Lionel Richie. Stavolta con un pezzo molto dolce.

E vedi che abbiamo accontentato anche le persone molto romantiche, con Say You Say Me, Lionel Richie. lo so io, piacciono questi artisti, specialmente quando vanno a toccare la dolcezza, i sentimenti, eccetera, eccetera. Bene, siamo addirittura ad arrivo, qualcosa da ballare.

pomeriggio alle ore 15 e per gli amici del mattino domani alle 7. Ciao Franco, guarda che ti regalo io. Ti regalo l'ultimo pezzo sul quale vi saluto, è Show 2-3.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

mostrare l'uomo è superiore a ogni altro animale.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: precious, and she knows just what it
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Devo dire una cosa, ragazzi, prima di fluire
3: fluire cosa?
2: Prima di morire devo dire una cosa.
3: Dai.
2: Allora, sono due le cose che devo dire. Allora, in tanti mi state scrivendo che il Viva Dominicus è andato a fuoco. Il Viva Dominicus Beach a Santo Domingo, un posto bellissimo dove io ci ho passato, diciamo, degli anni per lavoro, ci ho lavorato qualche anno, insomma, è un posto bellissimo che mi piange veramente il cuore, perché insomma, quando poi lavori in un posto che viene distrutto, insomma, in questo caso dal fuoco, ti dispiace tantissimo. Mi dispiace anche per tutta la donna, insomma, che è venuta a mancare, e per tutte le persone, amici che ci lavorano ancora, tra cui Patrizia, che insomma si è data un grande affare, poveraccia, e insomma sono stati dei giorni veramente tosti. E questa è la parte, diciamo, un po' più come si dice, vabbè, insomma, avete capito, la parte più triste di quello che volevo dire. La seconda parte, la ancora più triste, è che mi è arrivato un invito a un matrimonio per il 12 di agosto. Allora, adesso io vi voglio bene, perché cioè, però ci saranno 50-52 gradi. Adesso io non capisco una cosa: il matrimonio è tuo. Tu devi soffrire. Io che c'entro? No, io che c'entro? Ma perché devo soffrire anch'io? Cioè, non è. Ti vuoi sposare il 12 di agosto con 50 gradi all'ombra? Vuoi soffrire? Soffri due volte. Uno perché ti stai sposando,
3: dai.
2: E due perché fa un caldo incredibile. Ma perché vi sposate ad agosto? C'è una roba. Ma perché d'inverno la gente non si può sposare? Ma perché anche la pioggia porta bene, porta fresco. Uno si mette anche volentieri la cravatta. Dici, ma mi metto anche due cravatte, guarda, no? Cappotto e doppio cappotto. Invece no, vai lì, devi andare anche elegante. Il 12 di agosto, tutti in ferie, ci sei solo tu in strada, un cretino vestito come un pinguino che sudi in casa già con le mutande. Solo con le mutande. Ti sei messo le mutande e già sudi dopo la doccia. Dici, ma adesso mi devo mettere tutta quella roba. No, non ce l'ho. Il matrimonio è tuo, tu devi soffrire. Io non c'entro niente. Vabbè, comunque era uno sfogo personale. Non riesco a dire neanche sposatevi. Sposatevi il 13 agosto più i soldi. Ah, è vero, il 13 agosto più i soldi. Che vuol dire il 13 agosto più i soldi?
3: 12 agosto più devi dare i soldi.
2: È scritto 13 agosto più i soldi.
3: Ha sbagliato data.
2: Può darsi che lui si sposa il 13 agosto.
3: Ah, beh.
2: No. Io mi sono sposata il 22 dicembre. Oh, brava! A Cortina, pensa.
3: A Cortina.
2: Per dire, non
3: è vero.
2: Ma non è vero, però insomma.
3: Ma scusa.
2: Ma infatti, ma

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora io dico una cosa, io non posso essere favorevole o contrario al mangiare la carne, vegani, non vegani, va bene tutto, per me va bene tutto. Uno può scegliere di vivere come vuole, come lui sceglie di vivere con l'aria condizionata abbracciata fino alle 6 di pomeriggio, 7 di pomeriggio, perché è già anziano, lui era già anziano a 40 anni, a 30 anni era già anziano. Vabbè, cioè sei anziano,
3: adesso un po' sì,
2: ma uno che si sente anziano a 50 anni è anziano, cioè non sei messo male, cioè non è che, però ognuno è libero di fare quello che vuole, se lui sta bene così, ma chi se ne frega, vai avanti così, cioè non abbracciati al condizionatore, abbraccia invece del cane, abbraccia il condizionatore, ogni tanto gli metti il guinzaglio, lo porti fuori, lo spurghi, svuoti il coso, lo lavi dai bacini la sera, cioè. Pensa te senza condizionatore, saresti morto già.
3: No, l'avrei fatto mettere, ma sei matto.
2: L'avresti fatto mettere, pensa te. Cioè, tu ci pensi, no? Prima non c'era il condizionatore, ma la gente viveva lo stesso. Adesso senza condizionatore la gente non ce la faccio. Sì, siamo rincoglioniti, ti rendi conto che ci siamo rincoglioniti? Vabbè, io sono aperto a qualsiasi scelta umana, va benissimo tutto, però mi hanno mandato questo articolo: senza cavalli veri l'equitazione vegan finlandese punta a diventare sport olimpico. Allora ci sta tutto, ci sta, no? Però addirittura sport olimpico, ragazzi, mi sembra esagerato, cioè non cioè praticamente vanno a cavallo ma senza cavallo, cioè tu vedi queste ragazze o questi ragazzi, ti ricordi da bambino che giocavi con la testa del cavallo e il bastone, ti ricordi? Ricordi che tu te lo mettevi sotto le

0: come si dice?
1: Le gambe
0: ed era l'unico momento per te in cui vedevano il bastone. E andavi con sto cavalluccio di pelo, no? E salto, fanno questo sport qua.
2: Non ci credo.
0: Sono alle Olimpiadi, faranno questo equitazione vegan. E beh, uno in base alle sue gambe, non le gambe del cavallo, salta gli ostacoli in base alle sue gambe, capito? Cioè, non è facile, non è, cioè, una roba. Poi il cavallo lo puoi fare come vuoi, cioè come ti pare il cavallo lo puoi fare, capito? Cioè, non è colorato, non colorato, bianco, nero, giallo, solo la testa, chiaramente non la testa. Vabbè, comunque volevo fare una battuta, ma poi dopo la gente mi prende male, insomma, non
1: dai.
0: Sulla testa del cavallo, però non la posso fare. Ragazzi, comunque questo è il mondo, stiamo andando verso io l'altro giorno riflettivo, no, come ho detto prima, i cipressi non è che lui usciamo, dicevo, i cipressi sono al cimitero, non è che nasca al cimitero, i cipressi li prendono, li mettono al cimitero, no, proprio perché c'hanno sta radice che va in fondo, quindi non disturba le tombe, così quella e via dicendo. Però fondamentalmente noi decidiamo di distruggere la natura e poi ricrearla, ma a nostra piacenza, a nostro piacimento, piacenza anche lì. Sì, è vicino, allora, nel senso che se tu vedi una città, no? Tu vedi una città, prima c'era un campo bellissimo, piante ovunque, adesso cosa fanno? Fanno i palazzi e poi ci infilano le piante dentro. Cioè, ti rendi conto come siamo scemi? Cioè, prima c'era già un bosco là, l'hanno tirato via, hanno fatto un coso di cemento e poi ci hanno rimesso le piante di nuovo sopra. Ma sei scemo allora? Non è... cioè, ce l'ha già, costruisci a fianco, costruisci vicino, ma perché devi farti di via e poi rimetti? C'è qualcosa che non va nel nostro cervello, ti rendi conto? Uno che si sposa due volte, perché ti sposi due volte? Ti sei sposato già la prima volta, che fai? Togli il matrimonio per farne un altro? Allora sei scemo veramente? Ci sono cose che non capisci allora. Vabbè, comunque, a proposito di matrimoni, come questa cinese che ha conosciuto su Facebook un uomo, l'ha sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario, cioè un anno dopo l'ha scoperto, ti rendi conto? Mi capisci quando?
1: No, mi rendo conto.
0: Ma non vuoi fare il sorriso, non c'hai la faccia da cinese, madonna cinese, non ti posso sposare, e poi non sono multimiliardario. Ho parlato di questa cosa e mi ha sorriso come dire a me quando mi sposi, ti sposo, c'hai la barba, domani non venire depilato, però non senza barba. Anche senza barba mi fece schifo. Comunque, questa donna cinese ha conosciuto questo ragazzo su Facebook e un anno dopo l'ha sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario. Pensa, e come vince la gratta e vinci, la stessa roba, è inaspettata la cosa, capito? Invece una mia amica un anno dopo si era sposata con un mio amico e un anno dopo ha scoperto che era un coglione, cioè anche lì sorpresa,
3: Andrea.
0: Ciao Sara, ti voglio bene. Aiuto, calato. Comunque la battuta di Marta Bergamaschi,
2: ma sì,
0: vabbè, lo dico per dovere di cronaca, non sono un rubatore di battute. Ciao Marta,
2: ma chi è?
4: Non ci resta che
5: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime. In Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Una coppia stava, sai, quando vai in campagna, insomma, vai con la fidanzata, col fidanzato, no? In Camporella, ma no, non pensare male, insomma, vai a vedere i panorami bellissimi, le colline, i cosi, i cipressi, queste cose qua. Beh, ci sono nelle colline.
3: Quello è il cimitero.
2: No, quella che c'è, nel cimitero. Ma il cipresso mica è nato al cimitero.
3: È un albero.
2: L'hanno portato al cimitero. Non è che fanno i cosi, come si chiama, i cimiteri dove ci sono i cipressi. I cipressi li prendono e li portano là. E hanno deciso che il cipresso deve fare il sentiero, deve fare.
3: È vero.
2: È una cosa brutta, però, voglio dire. Pensavo questo cipresso, che è un albero bellissimo, bello, si sviluppa in alto, slanciato, sembra una lancia enorme, punta verso il paradiso. Per quello. Ma tu non sai le cose, veramente. No. Tu guardi Focus, ma che lo guardi di schiena, lo guardi.
3: Ma perché c'è adesso che l'albero punta il paradiso?
2: È quello il simbolismo, no? Perché il cipresso, secondo te? Perché?
3: Perché?
2: Perché punta un paradiso.
3: Ah, non lo sapevo.
2: Beh, adesso lo sai.
3: Ah, non lo sapevo.
2: Ma non lo sapevano io, ma per deduzione
3: sapevo.
2: E certo. Scusa, possono mettere un pino marittimo, cioè non si capisce dove vai, no? Invece l'anima dove va? In paradiso, capito? Sì. Non tutte, no, insomma, quella è la situazione. Comunque, quando tu vai in campagna, ci sono anche i cipressi in giro per la campagna, non è che sono solamente là, non ci sono cipressi in giro, l'hanno tolti tutti, no? Ci sono. Vabbè, comunque questa coppia di ragazzi era lì che insomma si davano i bacini, si guardavano il panorama, seduti tipo picnic. A un certo punto è arrivata una vacca da dietro e ha cominciato a carezzarli tutti e due.
3: Ma come?
2: Con le zampe. Ma è commovente da morire sta foto. Sì, con le zampe. Ma perché ridi?
3: Ma come fai?
2: Tu hai pensato alla braciola, hai pensato alla costata. Ma tu sei veramente una brutta persona. E niente, praticamente questa vacca dietro li accarezza. Chiedimi in che città sono.
3: Che città sono?
2: Arezzo. Vaccarezzo.
3: Ma no, si era capito.
2: Ah, si era già capito.
3: Che tolgono la C loro, no? Era facile.
2: Oh, Vaccarezzo. Vabbè, comunque, è bella. A me la battuta è piaciuta molto.
3: È bella.
2: È di Nicky Valvano.
3: Chi è?
2: Allora, Vaccarezzo. Bravo, Vicky. Bravo, Vicky. O Nicky, insomma, non per gli amici. È uguale. Nicky, meglio Nicky. Vabbè, ragazzi. Bravo. Vaccarezzo. La vacca accarezzava le persone, signora, ad Arezzo. Mamma, non ce la possiamo fare. Tutti a Teramo, via! Tutti a Teramo!
3: Tutti a Teramo, perché?
2: Cosa dire? L'hanno scritto da Teramo. Sai dov'è Teramo? Sì.
3: Teramo è Molise, Andrea.
2: In
3: Abruzzo.
2: Mamma, ragazzi.
3: Chiedo scusa.
2: Mamma.
3: E vabbè, sono lì,
2: Teramo, aspetta, chiediamo a Combasso. Teramo, dov'è Teramo?
4: Buongiorno, Teramo, siamo.
2: Finisce la canzone, tu ci pensi, dai. Tranquillo. Mamma, ragazzi, l'ignoranza. L'ignoranza con le scarpe da tennis.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: vorrei fare una maglietta con scritto per combattere, diciamo, questo cambiamento genetico, perché ormai siamo mutati, cioè siamo mutati, non c'è più l'essere umano uomo e l'essere umano donna, ormai siamo tutti un genere unico, genere fluido, no? Si dice, no? Siamo fluidi, tutti fluidi siamo, ma abbiamo perso un po', diciamo, le forme con la chirurgia plastica, con tutti questi massaggi. Adesso c'è la crioterapia, l'ozonoterapia, la spinaterapia, la spina. Attacchi la presa con tutto bagnato con la spina. Comunque non lo fate, però ecco, non si capisce più niente, veramente. Cioè, l'essere umano non si piace, non ci piacciamo più, e abbiamo deciso di cambiare. E quindi la genetica umana è cambiata, siamo completamente diversi. Io a volte vedo cose che dico, ma mi sorprendo ancora. Mi ricordo questa donna, cioè, senza sorriso, che di una certa età, anche fatta bene, ma era completamente tirata. Non so se dietro c'erano dei nani cinesi dietro al posto delle, sai che le donne hanno quei pinzettoni per i capelli. Ho detto, ci avrà un pinzettone dietro enorme che gli tiene tutta la pelle, oppure c'è una 7-8 lungo la schiena, capito, che la tira. No, una cosa. Quando mi sorrideva non capivo se era incavolata con me o mi stava sorridendo, perché l'occhio era appallato completamente, così, immobile, così, e il sorriso grosso modo era questo.
3: Non la faccia!
2: Non capivo se era Joe Cocker. Come si chiama? Il Cocker.
3: Il Joker. Joker.
2: Allora io farei una maglietta che venderemo poi in tutti i mercatini cinesi. Io sono per la chirurgia etica. Bisogna rifarsi il senno.
3: Lo so che
2: tu non le puoi capire queste cose, perché sei leggermente più ignorante di noi. Leggermente. Diciamo che la classifica di ignoranza è primo te, secondo Ugo, o io a pari merito con Ugo, diciamo, ecco, siamo ignoranti. Cioè, Andrea, siccome per un po' non potevo ascoltarvi, come mai siete passati dalle 6 alle 9 negli ultimi anni?
3: Ma scusa,
2: quanti anni è che sono dalle 6 alle 9? Che siamo dalle 6 alle 9? 10?
4: Dal 2015, 11.
2: 11 anni, ma sono 11 anni che non ci ascolti. Alla faccia del bicarbonato. Bicarbonato di sodio. Che poi il bicarbonato adesso sta tornando in voga, ma io mi ricordo che mia nonna col bicarbonato faceva qualsiasi cosa, ti smacchiava la faccia, ti sbiancava i denti, ti puliva, sgrassava le pentole, le macchie difficili nella doccia, puliva il sedere dei bambini col bicarbonato, la frutta, la verdura, con qualsiasi cosa. Poi è stato bandito, anche perché costava troppo poco. Adesso sta tornando un po' in voga il bicarbonato di sodio. Tu lo vedi negli scaffali tremante. Dici, Madonna, prendono anche a me. Prima non lo considerava nessuno, stava tranquillo, rilassato, nessuno lo considerava. C'erano tre pezzi e rimasti lì per 20-30 anni, proprio si facevano gli affari loro, anzi sbeffeggiavano gli altri prodotti. Guarda che ti prendono, guarda che ti consumano, guarda. No. Lo smacchiatore, per esempio, no? Veniva, piangeva mentre piangeva sul carrello. Aiutami, bicarbonato! Salvami! Non posso, mi dispiace. Adesso il bicarbonato, tutti che comprano il bicarbonato si fanno qualsiasi cosa, si sbiancano i denti, si fanno le macchie, le cose, la pelle più liscia, quella. Siamo strani, veramente. Siamo veramente strani. Vabbè, Achille.
4: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
2: Ragazzi, purtroppo dobbiamo mandarla, altrimenti qua non prendiamo soldi, già ne prendiamo pochi. Non... Ecco, voglio come si dice? Voglio rassicurare tutti, Achille non prende soldi, e neanche Ugo, certo. Io pochi, quindi non state tranquilli, no? Perché magari uno dice, ma questi prendono i soldi per dire queste cose? No, poca roba, diciamo divertimento.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Cadavolo, cadavolo, il tuo piatto preferito, cioè il tuo piatto che è, allora, è riferito alla donna, se la donna è mia donna ideale, quale piatto sarebbe? Non lo posso dire, ragazzi, però insomma non, no, è una pasta con la P, una pasta con la P. Perché ridi? Perché stai ridendo?
2: Ho capito.
1: Ma tu sei veramente una brutta persona.
2: Anche a me piace quella.
1: Ma stai zitto, che sei ormai sei diventato vergine, sei diventato.
2: Sì, ciao.
1: Stai zitto.
2: Ciao.
1: Oh. Sì. Stai zitto, Dead Pete.
2: Chi è?
1: Tu sei Dead Pete.
2: Dead Pete.
1: Dead Pete.

0: insomma, è uno straniero che c'ha un cognome. Allora, di nome fa Aftor Bjornesson, perché è famoso, celebre attore di Game of Thrones. Io pensavo Game of Thrones, invece no, Game of Thrones. È alto questo attore qua. Conosci Game of Thrones?
1: Sì, è una serie TV, Andrea.
0: Ah, tu le conosci tutte,
1: è una serie TV
0: non fa
1: bella.
0: Nient'altro, signora. Cioè, non, lui si mette a casa dopo la radio, si mette sul divano, aria condizionata e guarda la serie in continuazione. Cioè, non, è una roba incredibile. Cioè, non esci mai di casa. No.
1: Non è vero.
0: Ma vabbè, non
1: esco.
0: Gli serve solo per la pipì. Insomma, ormai è anziano, è andato proprio. Metti il pannolone già che ci sei, così
1: no,
0: non ti devi neanche alzare.
1: No,
0: così non ti alzi.
1: Ma perché?
0: Vabbè, comunque, Aftor Bjornesson
1: è un altro
0: amante di birra. Bjornesson, celebre attore di Game of Thrones, è alto 2 metri e 06 e pesa circa 200 kg, è una montagna di muscoli. Sua moglie è Kelsey Hanson, che non ha il suo cognome, però vabbè, comunque Elson Bjornesson, deve essere svedesi, roba del genere, sai, quando la nazionale svedese, quando c'è la telecronaca, no? Benson passa Jensen, che passa Fronson e Johnson e la mette dentro Bjornesson. Che
1: sono
0: tutta una famiglia questa. Una famiglia di, che si sono messi a giocare a pallone. Vabbè, sua moglie è alta 1,57 e pesa appena 49 kg. Cioè, lui pesa 200 kg, alto 2,06 m. La moglie 157, alta e pesa 49 kg. O forse è alta 49 centimetri e pesa 157. Non lo so, non te le immagini, una palla da bowling, grossa, però una palla medica, una palla medica. Vabbè, comunque c'è la foto, in effetti si sono fatti un selfie in ascensore, no? Lui c'ha l'asciugamano legato in vita e lei c'ha l'accappatoio, che sarebbe poi l'asciugamano del bidet di lui. Perché è veramente piccolina lei rispetto a lui, non me ne vogliono le donne nane, nel senso donne basse, non me ne voglio, però 1,57, mia mamma era 1,56 per esempio, no, donna fantastica, però 1,56 era bassina, e lei 1,57, un centimetro di più, insomma, no. Ma lui è 2,06, cioè, messi a fianco, poi lei pesa 49 kg, piccolina, lui è 200 kg di muscolo, una montagna, c'è, cioè, la roba, se si mette dietro sparisce lei, non si vede. Vabbè, però ha dei vantaggi. Lo so che state pensando a cose bibliche, ma io non sono scurrile come voi, non sono maialino come voi. Stavo dicendo che ha dei vantaggi, perché quando compra un biglietto con Ryanair, la fa passare per bagagli a mano.
1: Ma chi?
0: È vero, ci sta dentro un troller, ci sta, si accovaccia un po', ci sta, e quindi paga un biglietto solo. Ma sua moglie non è venuta oggi, non voleva venire in vacanza.
2: Andrea, da tavolo show su Studio Più.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di acne in estate con il dottor Pier Giorgio Malagoli, che è dermatologo e responsabile

0: della Socare Unit presso il Policlinico San Donato di Milano.
1: Possiamo dire che godersi il sole è possibile anche con l'acne, ovviamente, purché si adottino le giuste precauzioni e venga mantenuta una corretta routine dermatologica. Diciamo che l'estate e il sole in particolare non costituiscono una terapia per l'acne, nonostante quello che si sente e si creda. Può dare un miglioramento apparente magari nelle prime settimane, ma poi è sempre fondamentale mantenere una corretta gestione dermatologica anche nel periodo estivo, un po' per evitare dei peggioramenti in essere nel periodo estivo, ma anche poi per evitare dei rebound che solitamente si sviluppano nell'autunno, per cui la risposta è non c'è in realtà una stagione preferita per avere l'acne migliorata. L'estate, diciamo, viene percepita come amica, no? Un po' per l'abbronzatura ed è un po' anche perché comunque abbiamo un effetto che inizialmente è sebo regolatore del sole, in particolar modo se al sole associamo l'acqua del mare, però in realtà è solo un apparente miglioramento, perché l'acne è una patologia che ha delle caratteristiche molto molto precise e quindi anche l'effetto rebound nel periodo post estivo è una delle cose molto molto più frequenti che in qualche modo possono verificarsi. Quindi il consiglio che io do sempre ai miei pazienti è quello di: avete l'acne, non smettete di curarvi nel periodo estivo, perché le cose non migliorano automaticamente.
0: Qual è in generale però il giusto comportamento da tenere anche quando ci si espone al sole, al mare, penso, in montagna oppure anche in piscina?
1: Allora, innanzitutto un'adeguata protezione solare. Oggi esistono dei solari specifici per i pazienti che soffrono di acne, che sono definiti solari proattivi, nel senso che oltre a proteggere dal sole hanno comunque un'azione terapeutica sull'acne, perché mantengono un buon controllo della pelle. Ed è molto importante questo, perché se noi usiamo la fotoprotezione sbagliata rischiamo di creare un'ulteriore occlusione a carico dei comedoni, peggiorando l'acne. Se invece convinti di fare una grande furbata, la crema solare proprio non la utilizziamo, il rischio è che si possano sviluppare delle forme di acne che sono appunto definite acne estivali, cioè dell'estate, o acne di Maiorca, che è un tipo di acne che è stata scoperta negli anni 60 a Maiorca, in una stagione particolarmente umida, dove l'umidità e il calore avevano favorito lo sviluppo di queste acne follicoliti anche in persone che non ne soffrivano o ne soffrivano pochissimo.
0: Che caratteristiche ha questo tipo di acne?
1: È un'acne follicolite, quindi sono delle lesioni più piccole, più superficiali, quindi non cistiche, e molto spesso presenti nelle zone dove sudiamo, in particolar modo sulla fronte, quindi sulle tempie, sulle guance, ed è proprio un'acne fotoindotta, cioè un'acne che viene proprio causata dall'umidità e il calore di alcune stagioni estive.
0: Grazie per essere stati con noi.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Perché non si può chiamare, dice, la brasiliana, ma lo so, con la brasiliana, come per dire che ha un nome. Le razze non contano. No.
2: Le razze.
1: Tu che razza sei?
2: Che razza normale.
1: Ma che vera normale? Tu che razza sei?
2: Razza bastarda.
1: Razza bastarda, certo, non sei normale. Non, comunque le etnie non contano, conta la come si dice? Il nome conta, no?
2: Nome,
1: cognome, penso non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, non mi spronate a fare cose che io non vorrei fare, perché mi spronano, mi pizzicano. Io sono una persona corretta, non mi piacciono le scorrezioni, come si chiamano? Le scorrettezze. Non mi piacciono le scorrezioni, guarda, va bene uguale. Guarda che il cervello umano aggiusta tutto.
2: È come il T9.
1: No, allora, esattamente, funziona così. Il T9 l'hanno preso dal cervello,
2: certo.
1: Ma tu si scemo veramente.
2: Lo sapevo.
1: Ma vedi che non sai niente, ma non sa niente. E fa l'influencer, pensa.
2: Io?
1: Non sei un influencer.
2: Faccio influencer.
1: Di come morire prima. Cioè, tu potresti fare l'influencer. Adesso, se tu vai sui social, sono tutti dottori, personal trainer, ti dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Questo... E tu devi fare il contrario. Tu fai il contrario. Dici, questo è una cosa che fa bene. I mirtilli? No, no, no. La barretta, che ne so, il Mars? Sì, capito? Popcorn, sì, patatine fritte, sì, capito? Salse, sì, finocchi, no, capito? Broccoli, no, e va al contrario.
2: Beh, sai che funziona?
1: Fumo, sì, birra, sì, vino a volontà, funzionerebbe. Come morire prima? Cioè, la pagina la puoi chiamare così. Come morire prima? Non è male.
2: C'ho anche il nome del canale, Andrea.
1: Attenzione, attenzione.
2: Mortal Channel.
1: Mortal Channel. Il canale televisivo, ragazzi. Andrea Ugo è Raz the Can, sì, una Raz the Can bastardo proprio. Brutto cane, un brutto cane. Cavolo, puoi commentare? Vedi, mi stanno facendo commentare una cosa che non voglio commentare. La Ferrari elettrica, hanno fatto la Ferrari elettrica.
2: Come no, la luce, Andrea.
1: No, quella non è un SUV quello, no?
2: No, la Ferrari è la luce.
1: La Ferrari
2: elettrica si chiama Luce.
1: Ah, Luce. Ah, ok, è una supercar.
2: Sì, la Ferrari elettrica, Andrea.
1: Ah, ok. E molti si stanno scatenando facendo dei paragoni, no? A cosa la paragoni? Come si fa a definire questa Ferrari elettrica una supercar? Vabbè, ragazzi, adesso mi state spronando a fare una battuta che io non vorrei fare. Io non la voglio fare, però il mio cervello da maschio ignorante e omofobo mi spinge a fare una battuta. La Ferrari elettrica è una supercar come Luxuria è una donna. Cioè, non è, no, vedi, è brutta, non è bella come battuta, è scorretta, politicamente scorretta. No. Anche se c'ha un fondo di verità, no? Perché non nasce donna, anche se adesso è più donna che uomo, però non nasce donna, capito? Non è, come la supercar non è nata supercar, è nata, poi dopo è diventata supercar, l'hanno un po' aggiustata, però non è. Sto peggiorando la situazione, lo so. Però Luxi, sai che ti voglio bene. Sono battutacce da uomo ignorante, omofobo e anche un po' ottuso. Ottuso. Siamo ottusi quando facciamo queste battute. Allora, mi hanno mandato una foto, invece di un uomo che sta annaffiando il giardino, ma non si è reso conto che c'ha 10 centimetri d'acqua in giardino. Cioè, praticamente continua a annaffiare il giardino. Ma sai perché?
2: Perché?
1: Allora, praticamente la moglie gli ha guardato il cellulare. Mentre lui annaffiava il giardino, la moglie ha preso il suo cellulare in mano e l'ha guardato. Il figlio ha detto: papà, quando finisci di annaffiare? Entra dentro casa perché la mamma ti deve parlare. Capito? E quindi certo. C'ha 10 centimetri. Papà, stai affogando. Mamma, chiama qualcuno, un bagnino che sta affogando. Mamma, ragazzi, mai lasciare il cellulare incustodito. Questa è la regola numero uno. Te lo dice il prete, te lo dice. Piano piano, sottovoce, se tu durante il matrimonio te lo dici, non lasciare mai il cellulare. Scusi, Don Mario, cosa dici? No, niente, si scemo, no, tutta, no.
2: non è vero.
1: Lasciare il cellulare. Te lo dici. Te lo dici. Sotto voce, piano piano. Finita, eh.
3: Non ci resta che ridere.
0: Su Radio 60 70 80. Penso con sueño parecido.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Jason Momoa, quello, pensa che quando è uscito il film di Jason Momoa Aquaman, Ugo andava in giro dicendo che ci assomigliava, cioè,
3: ma ci assomigliamo, sì,
2: ma cosa stai dicendo?
3: Avevo una barba lunga a punta.
2: Ma stai zitto,
3: ho fatto vedere anche una foto, ma, di comparazione,
2: ma quale comparazione?
3: La gente dice mazza, oh,
2: mazza, qual Uces che c'è a fianco. Ma stai zitto, credi Jason Momoa che fa la cacca uguale, stessa espressione. Mamma, buttati in discarica, buttati, sei vergognoso, sangue di brodo, ragazzi.
3: Ma chi?
2: Stamattina sei di brodo.
3: Ma tua sorella,
2: no,
3: sa di brodo.
2: Non, volevo salutarti con un cucchiaio io. comunque mi raccomando, poi quando vai al supermercato, allora, no, parti,
3: mi mancava il supermercato,
2: no, quando vai al supermercato mi raccomando, passa veloce dove ci sono le angurie, no. Perché sennò trovi qualche vecchietta che ti bussa in testa, quindi, cioè non tu quando vedi il reparto anguri acceleri, capito, non stanziare, diciamo, tu c'ho le angurie, perché altrimenti, capito, c'è qualche signora che ti bussa in testa, non è piacevole, insomma, non è bello. Va bene, ma Carpenedolo dov'è? Carpenedolo, chi è Carpenedolo?
3: Achille.
2: Ah, Peter Seller di Carpenedolo,
3: sì,
2: si è perso per strada, ragazzi, non è... Allora, c'è un influencer brasiliano, non so se è un uomo o una donna, penso che sia una donna, sì, dalla faccia sembra una donna. Perché ridi?
3: Niente.
2: Perché stai ridendo?
3: No, tu sei
2: stai
3: bastardo.
2: Pensando...
3: Tu sei bastardo.
2: Ah, io sono bastardo.
3: Tu lo fai apposta perché tu lo sai che io pure ci casco. No. Io ti conosco vecchio.
2: No, non la faccio.
3: Io ti conosco vecchio.
2: Bastardo. Bastardo non è una parolaccia, signora. Si può dire,
3: dai,
2: insomma,
3: dai.
2: Non si può dire per i cani, però per gli esseri umani. Questa cosa che per i cani non si può dire, basta, ma no, è meticcio. Ah, no, ma sono io, stavo parlando del mio collega, bastardo, non il cane. Vabbè, andiamo avanti. Non prendete anche sta cosa, no? Che fanno la multa, prima non l'ho detta, fanno la multa se tu fai la pipì in città. Se fai la pipì in città ti scappa, la fai multa. Se la fai il cane, no. Sta cosa è strana. Vabbè, non si deve fare nessuno dei casi. Però voglio dire, perché all'uomo sì e al cane no. Cioè non, perché non c'hai i soldi il cane?
3: Ma chi?
2: No, so, non. Rincorrigo il bastardo. Ma non c'è il collare, non può pagare, allora lascialo andare. Vabbè, per dire, non questa è l'essenza dell'Italia, cioè in questa raffigurazione che ho fatto è l'Italia, se tu ci pensi, se il cane che non ha padrone, quindi il cane randaggio, fa la pipì, per esempio, che ne so, davanti a un palazzo, anche al Quirinale, fa una bella una formagella, davanti al Quirinale, così nessuno gli può dire niente, perché è un
3: randaggio,
2: che dice rincorrilo il carabinieri, ma fa caldo,
3: fa,
2: no?
3: fa caldo,
2: non c'ha manco il collare, è un randaggio, non può magari pagare nessuno la multa per lui, capito? È la stessa cosa se in Italia tu non hai né parte né soldi, come si dice, né arte né parte, non hai soldi, sei un nulla tenente, tu puoi andare davanti al Quirinale e fare anche tu una formagella, perché non ti possono fare niente, che multa ti fanno? Dici, mi faccia pure la multa, allora le faccio una multa perché lei non c'è problema, ma io non ho soldi, non ho niente intestato, quindi... Questa è l'essenza, la vera essenza dell'essere in Italia, di essere in Italia, non italiani, in Italia, perché noi eravamo giusti, poi ci hanno distrutto l'ambiente, come si dice? L'ambiente ce l'hanno rovinato, però prima noi eravamo sani, i nostri avi erano sani, poi dopo sono arrivati quelli
3: lì.
2: I cani senza passaporto, i cani parlanti, e ci hanno rovinato. Vabbè, comunque non scendiamo in particolare, se no la gente poi pensa male che io ce l'ho con la classe politica. Assolutamente no, sono veramente tutta una massa di gente.
3: Dai.
2: E andiamo avanti. Non prendete impegni per la prossima partita del Brasile, tra poco un influencer da 24 milioni di followers, ammazza, c'è un sacco di followers, ha predetto che arriveranno gli alieni e prele arriveranno diversi giocatori e tifosi brasiliani. Cioè, praticamente. E l'hanno presa sul serio questa donna, questa influencer in Brasile. Hanno fatto anche l'articolo sul giornale, ma l'hanno mandato, scusa. Rapiranno tifosi e giocatori sensitivo brasiliano. Quindi è un uomo allora. La faccia sembrava. La faccia era. Prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026 e praticamente rapiranno, si può dire così? Si dice? Rapiranno in mezzo al pubblico.
3: Ma chi?
2: Con le navicelle spaziali. Li succhiano dall'alto e tu vedi questi tifosi con le sciarpe. Che se ne vanno mentre vanno via, tifano, braccia forza Brasile, e vengono succhiati nell'astronave. Vabbè, comunque, infatti c'è un po' di terrore, c'è un po' di paura tra i tifosi, c'è FIFA.
3: Mamma mia!
2: Vabbè, la battuta è di Nicola Cascione.
3: Ma chi è?
2: Lo salutiamo, ciao Cascione. È bella. C'è terrore, c'è FIFA. È una battuta prettamente maschile, signora, perché FIFA, Federazione Internazionale Football Association. Vabbè, insomma, quella roba là che è diversa da è FIFA.
4: Andrea,
2: gli uomini conoscono due cose, due associazioni. La FIFA, sì. E l'altra. È incredibile, due ne conosciamo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati amici all'ascolto di Radio 60 70 80 nell'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti. Per quelli che si fossero collegati soltanto recentemente, ai 100.000 che già ci seguono quotidianamente, sappiate che questa è una trasmissione che dura soltanto 10 minuti, sono un paio di canzoni, ma va in onda più volte al giorno e vi dà la possibilità di ascoltare e riascoltare grandi successi del passato che hanno frequentato da protagonisti, la Hit Parade. Siamo nella prima settimana di luglio del 1965, perché un'altra caratteristica di questo appuntamento è quello di andare a esplorare le situazioni commerciali che corrispondono allo stesso periodo in cui noi ci si sta parlando, ma di tanto tempo fa. Quindi oggi è di turno il 1965, dicevo prima settimana di luglio, e troviamo due protagonisti che sono assolutamente attuali. Questo per dirvi quando la classe non è acqua quello che succede. Quindi al primo posto delle pareti di quel tempo c'era Petula Clark con la versione italiana di Downtown che faceva Ciao Ciao. Quindi Gianni Morandi, che ascolteremo tra qualche istante, Jimmy Fontana con Il Mondo al numero 3, Bobby Solo, quello sbagliato, alla posizione 4, e Orietta Berti al punto 5, in grande ascesa, con uno dei suoi primi successi, perché è stato lanciato proprio in quell'anno, Tu sei quello, ed è quello che ascolteremo tra qualche minuto. Prima però ci risentiamo una versione però più recente di un grande successo di Gianni Morandi, all'epoca al punto numero 2, Se non avessi più te.
3: C'era una volta

Nel 1961 Gianni Morandi partecipa alla prima edizione di un concorso che si chiamava Voci Nuove Disco d'Oro a Reggio Emilia e arriva nono, mentre una sua collega, che è quella che ascolteremo tra poco, arriva sesta con l'interpretazione del Cielo in una stanza di Gino Paoli. Siamo nel 1961.

0: Beh, qualche corda l'abbiamo toccata con questa canzone. Ci voleva l'estate del 1965 per poter riascoltare un 45 giri di questa amatissima cantante italiana che era in Hit Parade con questo suo primo grande successo. Noi ci fermiamo qui e vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicata finora. Sappiate che noi ci ritroviamo fra un'ora circa e se volete potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e seguire poi il link di Radio 60 70 80 e vi consente di ascoltarci tutto il giorno senza perdere una nota da queste splendide selezioni che tutti i giorni scegliamo per voi. Come facciamo da un po' di tempo a questa parte, vi lascio con un proverbio questa volta, che è una frase un po' positiva che ci consenta, no, di affrontare con più leggerezza queste giornate anche di vacanza. È un proverbio che dice: raccogli il fieno finché c'è il sole. Mai frase più saggia fu detta. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa, sempre con la Hit Parade del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Bentornati a tutti quanti all'ascolto di Radio 60 70 80 e al momento dedicato alle classifiche del passato, condotto come di consueto dal sottoscritto, e cioè Bruno Righetti. Noi nell'arco di 10 minuti vi diamo due canzoni che vi permettono di collegarvi immediatamente a cosa accadeva in quel periodo dal punto di vista ovviamente musicale. 1975, siamo praticamente alla fine del mese di giugno e troviamo una hit parade che è composta da un mix di canzoni italiane e straniere. Al primo posto resistono i Santo California con Tornerò, quindi Mal con Parlami d'amore Mariu, che è stato assegnato poi il ritorno al successo e alla, diciamo, alla popolarità per questo artista, quindi Domenico Modugno con Piange il telefono, Adriano Celentano con Yuppidù al quarto posto e al quinto Sandro Giacobbe con Il giardino proibito. Ma noi ci occuperemo del fondo classifica, posizione 9 e 10, perché sono il sintomo di un grande cambiamento che è già in atto, che in America è già esploso e che arriverà anche da noi, il fenomeno del soul e della disco music. E abbiamo quindi due rappresentanti eccezionali di questi generi, sia per quanto riguarda la disco con Barry White che con il soul e il funky di LaBelle, che allora si chiamavano solo così, il gruppo di Patti LaBelle. Beh, poi ne parleremo. Adesso andiamo subito all'ascolto della prima canzone, un grande, grande successo di Barry White, You're the First, the Last, My Everything.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

un talento mostruoso, messo in 120 kg di uomo, simpaticissimo, una voce caldissima, stravolge un po' tutto presentandosi con queste versioni strumentali e con una ricchezza di armonie, con le presenze di sessioni di archi maestose che cambiano un po' il modo di far sentire la musica, e naturalmente conquista tutto il mondo, non poteva certamente non arrivare anche dalle nostre parti. Ma oggi la classifica di oggi è veramente di grande qualità, perché al nono posto in Hit Parade c'era anche questo gruppo, un trio che si era formato già dal 1961, vi ricordo, siamo nell'estate del 1975, ed erano nate col nome di Bluebells e facevano R&B, soul, eccetera. Poi cominciano a muoversi, cambiano etichetta discografica e arrivano a produrre questo straordinario pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, che ha conquistato mezzo mondo. Si chiamano La Belle, è il gruppo di Patti La Belle, e il titolo è Lady Marmalade.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Era l'estate del 1975, qui rappresentata da Barry White e da Patti LaBelle con il suo gruppo. Si esaurisce, ma solo per il momento, lo spazio dedicato a questa classifica. Noi ritorneremo fra un'ora circa a ricordarvi che cosa accadeva in un'altra decade. Vi ricordo inoltre che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e quindi potervi collegare al link di Radio 60 70 80 e portare il vostro canale preferito con voi sempre, e lasciate pure un passaggio sulla nostra pagina Facebook e raccontateci un po' le vostre vacanze. Noi ci sentiamo tra poco.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio 607080, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici ed amiche all'ascolto, bentornati su Radio 60 70 80 all'appuntamento con le Hit Parade del passato. Siamo nell'estate del 1985, un anno bellissimo, una decade veramente monumentale per gli arrivi anche nelle nostre Hit Parade. Pensate che al primo posto c'erano i Duran Duran con una colonna sonora affidata a loro dell'ennesima puntata della serie di James Bond dal titolo View to a Kill, quindi USA for Africa con il progetto benefico e la canzone We Are the World. Quindi Pooh al terzo posto con Se Nasco un'altra volta, e al quarto una canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Prima però vi voglio presentare dagli Stati Uniti, per cui sapete ogni tanto facciamo anche questo excursus dalla top 100 americana, canzone assolutamente regina, un estratto dall'album Reckless pubblicato un anno prima e come singolo arriva a occupare la numero uno di Billboard. È stato veramente un successo magnifico, un periodo d'oro per Bryan Adams, e sono sicuro che anche voi lo riascolterete volentieri. Heaven.
1: C'era una volta Hit Parade.

Brian compone questa magnifica canzone un paio di anni prima, nel 1983, quando ancora il successo di Cuts Like a Knife doveva esplodere. Accompagnava i Journey nei loro tour e durante la sessione di registrazione, costosissima tra l'altro, a metà del lavoro il batterista lascia perché dice ha un impegno con Daryl Law e John Oates, quindi bisognava risolvere la situazione. Quindi Brian contatta il batterista dei Journey, il quale arriva, era a New York casualmente in quel periodo, e finisce la sessione e arriva questa meravigliosa canzone che abbiamo trovato al primo posto della top 100 americana in quell'estate del 1985. Tornando a piombo all'interno della nostra hit parade, andiamo ad ascoltare insieme il gruppo di un artista che contendeva la leadership mondiale dei Gender Bender a Boy George, e devo dire che la famosa polemica fra i due è molto nota. Uno diceva di copiare l'altro, entrambi però hanno ottenuto un discreto successo, devo dire. Questo è un pezzo che ha conquistato il mondo. I Dead or Alive, the Pete Burns con You Spin Me Round.

0: quando le vite sono spinte oltre il limite. Infatti Pete Burns se n'è andato poco tempo fa, direi ancora troppo giovane, devo dire, ma quando si accelera troppo, il rischio è quello di uscire di strada. Si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato. Voi sapete che potete trovarci ovunque, sui canali tradizionali e anche sullo streaming di 607080.it. Basta scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. Quindi io vi voglio lasciare con un momento di riflessione pensando alla felicità, e vi do, come ormai facciamo da qualche appuntamento, una frase su cui riflettere magari dal vostro lettino, e vi dico: goditi i favori di oggi e sopporta le difficoltà, perché soltanto il presente ci appartiene. Siamo morti per il passato e non ancora nati per il futuro. Noi ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzine di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Dardari, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Allora, come è andato il weekend? Bene, tutti al mare, tutti al lago, tutti in montagna, insomma c'era gente in giro un po' da tutte le parti d'Italia ieri. È stata una giornata molto calda e lo sarà ancora per 2 o 3 giorni. Poi sembra che il caldo ci lasci tranquilli per un po', almeno le temperature calano di qualche grado. Speriamo, dai. Gianni, vengo subito da te io, via.

0: così ci siamo andati a fare un tuffo a mattinata lì a Vieste, dove sul Gargano, pugno chiuso, va bene. Grazie Gianni, un bel pezzo sempre questo, è Lugano Dio di Graziani, sì, come no. C'è gente un po' giù di corda, che è successo?
1: Pierangelo, buona giornata, oggi una bella dedica a mio amico Frank, che ha fatto un weekend abbastanza pesante e non lo vedo proprio sul pezzo, sul lavoro, quindi la canzone, lo sai, quella di Vasco, odio il lunedì. Non solo lui ha questo problema. Ciao a tutti i radioascoltatori, buona giornata, Ciao Pierangelo.

0: Chissà perché ogni lunedì dobbiamo sentire il lunedì di Vasco, io non lo so. L'abbiamo sentito anche questa mattina, giusto? Vabbè. Fazio, salutaci il tuo collega lì, che è un po' giù di corda, comunque. Passa, passa. Tanto il lunedì è quasi finito, dai. Sono già le 15:10 minuti di un bel 29 giugno. Chi c'è qua?
1: Buongiorno,
0: Ivan.
1: A tutti, sono Ivan di Trento. Cortesemente potrei ascoltare gli U2 con Pride and Minute Love. Grazie, ciao Piera.

0: caro Ivan di Trento, ti ho messo questa versione perché così è. Come dicono tanti,
1: pompa. Mazza se pompa.
0: Va bene, Pride in the Name of God dagli U2. Certo che effettivamente con questo caldo c'è l'imbarazzo di chiedere una canzone, vero?
2: A me questo caldo, buongiorno, l'unica canzone che mi voglio ascoltare adesso è Africa dei Toto. Oh, a te. Ciao.
0: C'hai ragione Marco, c'hai ragione.

0: con questo caldo, Marco, il fatto che la gente pensa di andare in montagna perché dice vado in montagna che c'è bel fresco. No, avete sbagliato tutto, perché anche in montagna c'è un caldo infernale, davvero, siamo anche qua sui 30 gradi, 31, 32, mazzo ragazzi. Perciò state lì, state lì.
1: Buongiorno Pierangelo, Marco da Concesio.
0: Ecco.
1: Oggi è possibile, sì, ascoltare per favore Prince con Kiss? Grazie e buon caldo a tutti quanti.

Quanti gradi ci sono a Moniga adesso sul lago di Garda? 41. Eccola là, vedi. Grazie Salvo per averci fornito.

0: Amico Marco di Concesio, perché Kiss di Prince. È arrivato il tuo messaggio, Fabri, è arrivato, solo che sono tanto tanti che io devo andarli a beccare sempre, non ce la trovo mai.
1: Sono
0: ecco,
1: Fabrizio Ancona, mi potresti mettere una canzone di Steve Wonder? Grazie, ciao.
0: Guarda, ti metto questa che a me piace, devo mettere qualcosa che piace anche a me, perché altrimenti qua... Guarda che oggi ci sono i Doors, ci sono i Simple,

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi ho qualcuno da presentarti, mia moglie Sara.

0: but a fool. Darling, I love you.
1: Mi stanno arrivando le foto dei vostri cruscotti delle macchine. Siamo sui 40-41, eh? La media è buona, sì, è buonissima. Grazie Sara per Oh Carol di Neil Sedaka. Hai capito come sono romantici, ragazzi?
2: Buongiorno, buongiorno, la strega è tornata. Buongiorno bella gente, buongiorno Pier, mi siete mancati tanto tanto tanto. Sono stata in ferie, sono stata a Minorca a casa mia, bellissimo, bello bello bello. E niente, se cortesemente oggi posso ascoltare qualcosa dei Doors, bella bella tosta. Vi mando un grosso abbraccio, un bacio grande grande a tutti voi e vi voglio bene.
1: Grazie Roby! È stata a Minorca lei. Io sono stato a Maiorca, vedi?

0: Ma perché tutte le volte che sentite la Robin di Varese pensate che sia una di giochi di Studio Più? Ma non è mica vero, eh. Io almeno non la conosco, sei di Studio Più, allora... Robin, dimmelo, cioè, perché io non conosco gli altri colleghi, No, io sono a 60, 70, 80, quello di Studio Più non so, conosco degli amici, dei colleghi, ma... Non mi risulta che la Robin sia una speaker di Studio Più, però facciamocelo dire da lei casomai, va bene. Allora, grazie Robin, ben ritornata.
1: Buongiorno, devo dire. Pier, sì. Finalmente riesco a risentirti. Accidenti, ma anche questa mattina ho sentito che eri in onda, non sapevo che eri ritornato mattiniero. Comunque dai, da un po' che non mi faccio sentire, però l'orecchio è sempre su Radio 60 70 80. Saluto tutti gli ascoltatori, gli amici, e ti chiedo a caso una canzone dall'album New Gold Dream dei Simple Minds. Tanto lì dove peschi sono tutte fantastiche. Grazie mille, buona giornata a tutti, buona settimana, bella calda.

0: Ah, l'abbiamo sgamata, allora che è successo? Mazza, sai che l'hanno sgamata stavolta?
1: Ma io non fai jingle come hostess a Garzilli col nome di Giselle.
0: Ah sì, ma pensa te, l'ha sgamata, ma io non lo so, cosa vuoi che sappia io di queste cose? Allora la blocchiamo subito così. Cosa ascolta fare 60 e 80 lei? perché Garzilli queste cose non le metto, lo conosco bene mica io, va bene dai. Allora Andrea Di Cuneo, don't you forget about me, magari volevi qualcos'altro però oggi vediamo perché sono molto richiesti, sì, e specialmente con questa che è la don't you, va bene, va bene. Allora, qua bisogna stare attenti perché gli ascoltatori sono molto attenti.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano, buon lunedì a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare di Amy Stewart, se è possibile, Knock on Wood. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao!

Grazie Gabri, era Knock on Wood di Amy Silver. Guarda quanti piedi e quante paole che ci sono. Buon onomastico. Sì. Allora, Giovanni di Castanedo non si ricorda una discoteca che c'era a Brescia, a Ghedi, in provincia di Brescia, ed era il 2000. E ti ricordi questa canzone? La metteva sempre il mio amico Thomas. Era Jerry Matron con Supersonic.

0: blocco, Robby, non ti blocco, lo sai che ti voglio bene. No, è una cosa che non sapevo, potevi dirmelo, no? E fai fare la figura del piscuano qua con gli ascoltatori. Io cioè, ho degli ascoltatori molto attenti, non lo sapevo, basta che tu me lo dicessi. Sapevo come regolarmi, no? Va bene, no? Non ho mai bloccato nessuno e non bloccherò mai nessuno. Va bene, era Super Sonic Band, Jerry Mason, grazie Giovanni. Chi c'è?
1: Ah, questi sono al mare, vedi? Sono Maria Laura dall'Abruzzo. Un abbraccio a voi tutti. Oggi anche qui in Abruzzo sulla costa fa tanto caldo. Per fortuna oggi pomeriggio siamo al mare, io e Salvo, e la richiesta la fa lui.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio. Allora, oggi volevamo ascoltare un brano di Cock Robin e il titolo è The Promise You Made, se non mi sbaglio. Grazie mille e un saluto a tutti.
1: Ciao Pier, ciao a tutti, da Maria Laura e dall'Abruzzo.

resta un grande capolavoro, The Promise You Made di Cock Robin, davvero bella, bella, bella. Grazie a Salvo, grazie a Maria Laura, buon mare, buon Abruzzo, buon sole, buona bronzatura, buon tutto. Devo venire a vendere le noci di cocco in Abruzzo io. Cocco bello, cocco bello. Va bene, dov'è il mio amico Salvo di Monica? È qua? Volevi un pezzo dei Ramones? Eccolo qua.

0: Ciao Salvo, che ci fai a Moniga? Che ci fai a Moniga? Gelato è buono lì a Moniga, lo so. Vabbè, lasciamo stare, dai. Vedi i Paolini che riaffiorano oggi. San Pietro e Paolo, perciò i Paoli e i Pietri e i Piero arrivano. Era Baby I Love You, questo grande pezzo dei Ramones. Grazie Salvo, sta attento lì, sta attento.
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Nel lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno a tutti, ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Oggi sono un po' nostalgico, Volevo chiedere se mi facevi passare un pezzo dei Rainbow. Il titolo è Temple of the King. Avevo 11 anni, pensa a te, e ascoltavamo questa musica, che musica eccezionale, fantastici. E vabbè, che devo dire, non torneranno più queste musiche. Comunque lasciamo andare come va. Comunque buona giornata a tutti, buon inizio e forza con il caldo che sta per finire, dai.

sono i signori Rainbow con Temple of the King, il tempio del re, vedi, vedi che roba. Allora grazie Vincenzo, buon pomeriggio anche a Torino, molto calda, vero? Lo so, ma io vado dal mio amico Robby Z, lui voleva un pezzo di Traffic dove c'era poi Steve Winwood. Oggi ho deciso di farti ascoltare questa While You See a Change. Senti che roba.

0: Hai capito, Roby? Questo è il grande Stevie Wood con While You See a Change on Me. Eccolo il Paolo di Livorno. Tanti auguri, Paolo, al tuo domani.
1: Ciao, oggi, Angelo, buonasera. Allora, oggi più che mai mi voglio dedicare una canzone che ti piace a te. Sì. Va bene anche una che piace a te, la tua, qualcosa di Riccardo, cosa ti pare? La dedico a tutti gli ascoltatori, alla mia moglie, Irene, alla bimba Matilde e a tutti gli amici, pochi ma buoni. Grazie mille, buona settimana a tutti. Ciao.
0: Ma gli auguri vanno fatti a te, perché sei tu il festeggiato oggi. E poi guarda che San Paolo, San Pietro e Paolo, festa importante, è sempre stata molto importante, l'hanno tolta dal calendario, non so perché, però in effetti due grandi santi questi, Paolo, questa te la regalo io, te la regalo!

0: suona mastico. Festeggialo bene, mi raccomando.
1: Andrew Iesi che vi saluta da Amantea, un'altra perla della Calabria, e vorrei dedicare la canzone My Love di Paul McCartney a mia moglie Alessandra e ai miei suoceri Daniela ed Ubaldo. Un tanta, tanta, tanta.

0: Allora, caro Andrew, io dico sì, bella dedica d'amore alla moglie e anche ai suoceri, vero? Avrà fatto molto piacere, My Love, di Paul McCartney, E non è la prima volta che la richiede, lo so io, vero? Ormai vi conosco tutti a memoria, vedi? Allora, io cerco il mio amico, se lo trovo adesso, però è questo, è Claudio.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier, iniziamo la settimana, oggi sono in anticipo, sì, se hai voglia, quindi it's a reason again dei Super 3, ti ringrazio, ciao bello, buon inizio settimana a tutti.

0: Allora io devo salutare anche il mio amico Gianni Gianni, che ha finito le ferie, però adesso è in piscina, hai capito? Ferie perenni queste. Ma allora Gianni, io dico una cosa, ma con tutta la bella musica che c'è, 60, 70, 80, dimmi tu dove cazzo vado a trovare io coriandoli su di noi dei ricchi e poveri. Dimmi, no, cioè dimmelo, fammi capire, fammi capire. Stiamo sentendo dei capolavori, mi viene a richiedere coriandoli su di noi. Ma vabbè, non dico nulla, non dico nulla, ti metto Boys poi così vedrai che ti calmi un attimo. Va bene, dai, Claudio, grazie per il super tramp intanto, eh sì. Live.
1: Radio 60, 70, 80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

tanti auguri Antonella, ha compiuto gli anni ieri, ma insomma, Armando ti fa tanti auguri. C'è anche il sindaco lì che ti fa gli auguri, come si chiama? Daniele? Portati bene, mi hanno detto qua, eh.

0: Silvio e la Stefi dove sono? A Castiglione della Pescaia, che posto meraviglioso, ragazzi. Ah, bello, bello, bello, bello, bellissimo. Ciao Silvio, ciao Stefi. Abbiamo salutato l'Antonella che ha compiuto gli anni ieri e Armando la voleva ricordare. Anche il sindaco ti ha ricordato, Antonella. Meglio di così. Vabbè. Grazie Mickey Mix, perché poi dopo gliela faccio sentire a Gianni la canzone che mi hai chiesto, subito dopo questa che sta per arrivare. Mario,
1: ciao,
0: buongiorno Pier, a te.
1: Buongiorno Mario da Milano, ma quanto buongiorno. Siamo stati fortunati noi. Pier, sabato sera sono andato in una discoteca a festeggiare il compleanno di una mia amica. E nel momento mettevano le canzoni che ascoltano adesso sti ragazzi, i poveri ragazzi. Fortunati, ma quanto siamo stati fortunati noi. Ogni canzone che metti, che stai mettendo, è un'emozione. Grazie Pier, grazie per l'emozione che ci regali. Buona giornata, Mario da Milano.
0: Grazie Mario. Vabbè, insomma, andare in un locale adesso e sentire la musica che ballano i giovani è una delusione. Vabbè, dai, lasciamo perdere, non facciamo discussioni sulla musica, che poi dopo magari mi arrivano delle telefonate minatorie e che mi dicono: ma tu non ti adatti alla musica del giorno d'oggi. No, non mi adatto e non mi voglio adattare, il problema è questo. Vabbè, a me piace questa musica che mettiamo nel pomeriggio, la mattina, insomma, questa è musica, ragazzi, questa.

0: It's everyone's winner. Grazie, grazie Monica, buon pomeriggio anche a te. Sentiamo Gianni, guarda che c'è un messaggio per te.
1: Voglio dire a Gianni Gianni che Sabrina prima di Boys ha fatto Sexy, che è anche meglio di Boys. Fagliela sentire perché poi tanto peggio di me.
0: Sentiamo una cazzata, guarda. Che è questa? Sexy Girl? Sì, sì, sì.

0: Oltre a essere brutta questa, Miki, è anche copiata male, capito? Gianni, se ti devi lucidare gli occhi, guarda che c'è anche Sexy Girl di Sabrina Salerno, oltre a Boys, eh? Ah, pezzo della Madonna questo, eh? Sì, sì, sì. Mamma mia, mi hanno preso per un jukebox qua, ma io non, cioè, non posso andare a cercare tutti i pezzi che voi mi chiedete. Faccio il possibile, ma mi risulta difficile, davvero.
1: Neanch'io mi adatterò mai, Pier. Don't let me be misunderstood. Sante Smeralda. Grazie, Pier. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi.

0: È vero, Bruno, vi dovrebbero fare santo davvero, ma davvero.
1: Pier, ti dovrebbero fare santo con la musica che ti tocca mettere su. Sexy girl, sexy girl. Quell'altra cagata che ti hanno chiesto di dire che bello, mamma mia, che schifo, Dio buono. Saluti da Bruno.
0: Ciao Bruno, vabbè, insomma, dai, fare questo lavoro è così. Ci sono dei pomeriggi dove senti delle cose meravigliose, ci sono dei pomeriggi dove non so dove neanche le vadano a trovare certe canzoni io, davvero. Pensa che io non sapevo neanche che esistesse Sexy Girl di Sabrina Salerno. Non lo so, va bene. È così, quasi quasi è meglio sentire Michael Jackson, dico io, quasi quasi, però.
2: Diciamo che se la musica rappresenta lo stato emotivo delle generazioni, negli anni 70-80 si stava proprio bene rispetto ad adesso. Perché adesso ascoltano della musica che se uno si ferma ad ascoltare i testi, cazzo ragazzi, è dura, eh!

0: Cioè, se uno ha delle difficoltà di chiedere un pezzo, dice: mettimi un pezzo di Michael Jackson. Ma sai quanti ce n'è? Insomma, cioè non c'è solo Thriller, ce ne sono un miliardo. Ne hai di pazienza anche tu, mazza.
1: Invece noi ascoltiamo Lon Franchi, gli messo non è dura. Ah, stigo.

0: vedi, abbiamo fatto questo special quando è stato giovedì e alla gente è restato ancora impresso lo special di Michael Jackson. Lo sai che mi hai detto? Facciamo lo special dei ricchi e poveri. Lascia stare. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Carlo Dagliesi. Oggi ti richiedo il brano bellissimo di Phil Collins, In the Rire Tonight, e lo dedico a tutti in ascolto. Un abbraccio a tutti quanti, alla mitica radio. Grazie Pier.

Dopo te le faccio sentire io quelle brutte davvero. Ne ho due o tre brutte, brutte, ma brutte, brutte, però. Che c'è nell'aria stasera? In the air tonight, grande Phil Collins. Vabbè, so. Vedi, questi sono gli ascoltatori di 60, 70, 80. Follow you, follow me, Genesis.

cose, però purtroppo sai che la radio e l'etere ti porta a conoscere tanta gente di giorno in giorno, e quando conosci tanta gente non tutti la pensano come la pensiamo noi, e allora siamo qui per accontentare le persone e cerchiamo di farlo nel miglior dei modi. Però c'è anche da dire che certe cose sono immettibili proprio, è vero. Sì, dai, vado da Marina di Villafranca. Altro gusto particolare, The Power of Love di Frankie Goes to Hollywood.

Marina, cara Marina, che c'è da dire qua? Qua non c'è proprio nulla da dire. Ovviamente quando poi metti un pezzo del genere risulta molto difficile mettere il successivo, perché in base alle richieste diventa molto difficile. Era The Power of Love di Frankie Goes to Hollywood, va bene? La

poi non si finisce mai di restar male quando si sentono le richieste. Righetti, mi hai deluso, adesso devo toglierti l'amicizia, devo bloccarti come telefono. Mazza ragazzi, no, io. Voi dovete pensare che al pomeriggio ci ascoltano anche molti disc jockey, che loro sai, loro sono afferrati e loro sanno. Però da Righetti questo non me lo sarei mai aspettato. Righetti, mi hai richiesto una canzone, io penso che tu abbia fatto apposta, perché è la canzone più brutta che è stata fatta secondo me. Ma ogni tanto è bello sentire anche le canzoni brutte, no? Ah, io te la metto, Allora, Marco da Milano, da Como? Senti qua, senti che ha richiesto, senti che ha lavorato. Ma è una cagata pazzesca questo, davvero.

0: raccontare le bugie, per piacere.
1: No, ma io questo non te lo posso permettere, eh. Io ti avevo chiesto Beautiful Ones di Prince.
0: Non è vero, non è vero, ma avevi chiesto Brutte di Alessandro Canino e La collina dei ciliegi di Battisti.

0: Ma è stato anche a Sanremo questo qua, eh? Sì, sì, è un'allegria della Madonna. 60, 70, 80, live.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini. Temperature massime anche fino a 38-40 gradi sulle pianure del centro-nord. In serata e nella notte condizioni buone con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

fare gli auguri alla mia amica Pierangela. Auguri Pierangela, hai fatto la barca? Ma non è uscita, si è cotta. Va bene. Auguri anche a te Pierangela, auguri a tutte le Piere, sono tante. Va bene, dai. Grande Parfait di Prince. Righetti qua sono arrivati gli insulti. Ma come Righetti richiede Alessandro Canino con Brutta? Sono i suoi gusti questi. Vecchio mio, Va bene, dai, no, sto scherzando perché Bruno ha dei gusti che sono incredibili, però di certi pezzi che piacciono solo a lui, è vero Bruno? È vero? Invece bisogna cercare di richiedere e mettere pezzi che conoscano un po' tutti. Questo per esempio, insomma, di Prince lo conoscono tutti, no? Va bene. Ok, è come mettere in radio e non mettere More Than One Way to Love a Woman, vedi? Per esempio, se è cattivo sto pezzo, mi piace da morire. Ciao Susi!

farla ieri sera o la si fa stasera? Cioè non ho capito perché voglio... No, voglio fare la barca il giorno di San Piero, Paolo, voglio fare la barchetta. E se riesce bene si dovrebbe formare un veliero, giusto? Ah, ecco. Vedi la tua si è cotta. Allora, grazie Susi per il radio con More Than One Way to Love a Woman. Dai, va bene, dai. Chi c'è? Ah, va bene, va bene. Mettiamolo nei Cayman.

bene, dai. Io le barchette le faccio questa sera. Guardiamo se vengono, magari vengono anche stasera. Le faccio tre. Così se riescono faccio la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Vedrai, vedrai. Vedrai che io le faccio, a me riescono. Alfredo, buon pomeriggio anche a te. Saluto la Nicoletta di, dov'è lei? Di Padenghe sul Garda. Buon pomeriggio, buon lago, buon divertimento, fuori in barca. Attenzione, attenzione. Adesso anche tutte le barche che prendete a noleggio, se vi capita, sono fornite di autoradio, perciò potete mettervi, se siete sul lago di Garda, sui 98 MHz e ci sentite anche in FM, non c'è problema. Vabbè. No, no, davvero. Però fate sempre molta attenzione, mi raccomando. Allora, che c'è? Un pezzo degli OJ's, si intitola Love.

acceso i fuocherelli qua. Bene, Domenico. Wings of the Dawn dei Moons. Chi è che voleva questo grande che sta per arrivare? Chi è che lo voleva? Questo sì.

0: Va bene, insomma, quando si parla di Bon Jovi si parla di uno dei miei artisti preferiti, insomma, va bene. Saluto anche Mauri, ciao Mauri, buon pomeriggio. Era It's My Life. Righetti, stai lì perché poi te lo metto, Prince, te lo metto.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Allora, sei pronto, Righetti? Sei pronto?
1: Alzato la radio. È una delle più belle canzoni che ha scritto Prince. È una delle tre di maggiore successo dell'album Purple Rain. Così, eh?
0: Ecco, sì, però la prossima volta me la canti, così vediamo chi la conosce. Facciamo così? Cantamela, dai, che guardiamo chi la conosce. È bellissimo, fantastico. Però chi la conosce, sto canzone? Senti questo.

che oggi ho accontentato anche Righetti, figurati. The Beautiful Ones, bellissimo pezzo di Prince. Però siamo sempre qui, vedi, quando tu vuoi sapere se una canzone, indipendentemente che abbia avuto successo discografico, ma se è conosciuta dalla gente, devi dire cantamela, cantamela, dai. Vuoi mettere, senti qua, guarda, vedi, senti questa, questa te la cantano tutti, vedi? Va bene, dai, andiamo avanti.

sei ricordato bene, Giovanni, Philadelphia International, Let's Clean Up Together, roba del 77-78, erano i pezzi di apertura in determinati locali, questi, insieme a Red Hot Chili, Star Wars, eccetera, eccetera, arrivava pure Let's Clean Up Together, va bene, grazie Giovanni. Vado da Sara, buongiorno Sara, come va? Tutto a posto con gli air? Stavolta Aquarius.

Allora, sto guardando e sbirciando un po' il tennis io qua. Non andiamo molto bene qua, eh. Che è successo? Che è successo, Sinner? Qua, stiamo anche già perdendo a Wimbledon. Non andiamo bene, non andiamo bene, eh. Allora, speriamo che si riprenda, perché qua... Ma la vedo male io, eh. Abbiamo visto male a Roland Garros, ma mi sa che anche qua non andiamo molto bene. Però, vabbè, sta perdendo 2-1. Vediamo, vediamo che succede qua. Vabbè. Allora, grazie Saretta, era Aquarius degli Air. Ma qua tutto sommato poi le richieste sono molto sul dolce e molto sulle cose che ormai tutti hanno straballato, va bene, sì. Vabbè, chi non ha ballato un lento del genere non lo so. Jerry Rafferty con la bellissima Backstreet.

certo che è una cosa, guarda, è perché fa molto caldo, ma perché altrimenti, guarda, sai che passione qua, proprio qua c'è della passione, Quando si metteva questo lenzo in discoteca vedevi proprio le coppie che impazzivano. Va bene, grazie, vado a farvi ascoltare un altro pezzo di Alan Parsons, molto ricco.

Vedi che le donne se le ricordano tutte queste, eh? Tutte se le ricordano perché le hanno ballate, vabbè. C'è Emma in particolare che mi dice: io ballavo un lento che non ho mai sentito in radio da te, vabbè, no, non è vero, perché qualche volta lo abbiamo passato, però sai, i lenti che mettiamo, la musica dolce che mettiamo è tantissima e ricordarsi di tutti i pezzi è difficilissimo, tanto più che il repertorio 60-70-80 è ricchissimo anche di musica soft, ma quello che hai richiesto tu in effetti è un lento particolare, eccolo qua, è dei Santa Esmeralda, dell'LP appunto, dove c'è anche Gloria, You're My Everything, eccetera eccetera, e anche Santa Esmeralda, questo è il lento per eccellenza.

Vedi questa artista, per esempio, che io la ritengo una delle più grandi, è stata dimenticata. È stata dimenticata Donna Summer. Bella, brava, le aveva tutte.

0: Ecco, vedi il boss, per esempio, non manca mai, non manca mai. va bene, anche lui una più bella dell'altra, non c'è niente da dire. Era Dancing in the Dark.
1: No, Pier,
0: chi è questo? Chi è?
1: Se hai tempo,
0: buongiorno.
1: Senza pretese, Babe degli Styx.

vedi Enzo? Vedi le cose belle? Sono queste! Sì! Ne abbiamo parlato prima, no? E subito mi hanno scritto, faccela sentire,

0: E qui arriva la parte quella a luci rosse, devo dire, di Donna Summer, no? Ah, mamma mia, Could It Be Magic, capolavoro, capolavoro assoluto, tipo Love and Go, no? Di Diana Ross, è una roba del genere. Grazie, 17:37.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dal 1 luglio arriva in tutta Europa la tassa sui pacchi che costano meno di 150 euro.
3: Questa tassa sarà di 3 euro e molto presto, fra ottobre e novembre, verrà affiancata da un'altra microtassa, chiamiamola commissione di gestione da parte dell'Unione Europea, che dovrebbe essere di 2 euro. Quindi in totale, a partire da novembre, questa tassa sarà di 5 euro. Ebbene, perché l'Europa ha imposto questa tassa? L'ha imposto sostanzialmente per contrastare alcuni fenomeni che sono quelli dell'invasione dei pacchi, soprattutto dai colossi cinesi Temu e Shein, che hanno fatto la fortuna inviando dei piccoli pacchi, quindi dei micropacchi con un valore unitario molto basso online, sfuggendo di fatto al pagamento dei dazi, perché sotto quella soglia fino al 1 luglio non è previsto il pagamento di alcuna tassa. Quindi è una norma sostanzialmente anti-cinese, contro l'invasione appunto dell'e-commerce made in China. A chi andranno questi soldi? Ebbene, andranno sostanzialmente per finanziare il bilancio dell'Unione Europea, perché andranno il 75% alla UE e solamente per il 25% al singolo Stato dove il pacco poi verrà recapitato. E questi sono soldi che servono soprattutto per finanziare le spese sempre più importanti che l'Europa sta sostenendo, sia per la difesa ma anche per la lotta ai cambiamenti climatici.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sono due le persone arrestate dopo la sparatoria avvenuta nelle vicinanze di un centro di accoglienza per minori in Bassa Sassonia, in Germania. Almeno 5 persone sono rimaste uccise. Sempre meno le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, oltre 50.000 i dispersi. Oggi nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6. È stato individuato il pirata della strada che sabato sera in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni. Si tratta di un 32enne di Angri. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, lo afferma un portavoce di Bruxelles. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

La musica italiana l'abbiamo lasciata un po' in soffitta, l'abbiamo lasciata lì perché vedi, è un giorno di musica molto molto straniera oggi. Non so come sia venuto in mente, non so che darei di Alan Sorrenti. A volte andate a richiedere delle cose che effettivamente sono stati successi, ma che effettivamente per radio sentiamo molto molto poco. Grazie Isa anche per questa non so che darei, ma lei non manca mai, lei non manca mai.

Mazza, guarda che era tremenda, davvero. Ma tremenda, tremenda. Se pensi che questo pezzo c'ha 50 anni, 51, quanti ne ha? E io lo trovo molto più bello di quelli di adesso, figuriamoci, insomma. Dopo 51 anni ancora Raffaella Carrà in pista, ma non solamente con Rumore, ma anche col Tuca Tuca, con Pedro e con A Far l'Amore. Vabbè, insomma, tutti pezzi di successo, che hanno sempre funzionato, vero? Lo so, lo so, lo so. Luana, sono da te, con...

Da Miami o da Miami, non lo so. Prendiamo la margherita e cominciamo. Mamma non mamma, mamma non mamma. Chissà se mi amerà. Va bene, grazie per il Mattia Bazar.

tra lui e che è Rocky Roberts e Afrik Simone, non lo so io. Due grandi, grandi artisti. Anni 60, stasera mi butto. Voglio di buttarmi in piscina io. Piscina. Eccolo qua un altro, vedi? Giuliano i notturni, il ballo di Simone.

Buon pomeriggio anche a Camilla. Abbiamo tenuto gli anni 60 alla fine, dai, due pezzi, stasera mi buccio e il ballo di Simone, che comunque sono sempre balli da divertimento, vedi? Come Raffaella Carrà, vabbè, li abbiamo sentiti, grazie. Allora, che c'è? Siamo alla fine? Mancano due pezzi e anche questo l'ho tenuto alla fine, perché altrimenti lo andiamo sempre a sentire a metà pomeriggio. Invece alla fine ci sta bene un grande Rod Stewart. Questo è You Are My Heart.

0: Allora, dove sono gli amici di Marotta? Che stanno facendo lì a Marotta?
1: Sappi, qui a Marotta stanno facendo ginnastica in acqua con la tua musica. Ti abbraccio forte. Ciao. Pieri, che è successo, Stuart, l'hanno fatto a Valserlento. Che spettacolo, caspita. Pier, la tua musica non viene solo ascoltata, ma viene anche ballata. Franco ti abbraccia. Stammi sempre bene e continua così che ci fai divertire. Da matti.
0: Grazie Franco. Il buon pomeriggio a voi. La buona serata oramai. Bel meloncino adesso, due fette di crudo e siamo a posto. Buon pomeriggio, buon divertimento in acqua, se siete in acqua e volete andare avanti a ballare in acqua, sai che ti metto? E ti saluto anche però, Ci diamo l'appuntamento domattina alle 7 e a domani nel pomeriggio alle 15. Guarda qua, guarda qua!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: e ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede Saudi Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia al Giappone. In panchina il veterano 40enne ex Inter Nagatomo. Arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries-Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
3: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
2: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
0: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti?
2: A Radio 60.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
3: L'economia.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Mondiale alle 19, Brasile e Giappone, da cui uscirà l'avversario della vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia di domani. Alle 22.30 Germania-Paraguay, a cui toccherà in sorte chi la spunterà tra Francia e Svezia in campo sempre domani. Nella notte Olanda-Marocco, attende il verdetto il Canada. È ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro griffata a Guardiola. Il tecnico italiano nell'occasione ha voluto scusarsi per il brusco addio al Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione nel mio desiderio. Pallavolo, battendo la Slovenia, l'Italia maschile di De Giorgi ha concluso con 5 vittorie le prime 2 tappe di Nations League. Ipoteca sulle finals, le considerazioni di Daniele Lavia.
5: Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero, ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più.
4: Ciclismo, con una crona squadra a Barcellona sabato, scatta il Tour de France per concludersi a Parigi il 26 luglio. Tadej Pogacar insegue il 5° successo in carriera. È tutto da Jenny De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: salsa. Elektrika salsa.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati amici all'ascolto di Radio 60 70 80 nell'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti. Per quelli che si fossero collegati soltanto recentemente, ai 100.000 che già ci seguono quotidianamente, sappiate che questa è una trasmissione che dura soltanto 10 minuti, sono un paio di canzoni, ma va in onda più volte al giorno e vi dà la possibilità di ascoltare e riascoltare grandi successi del passato che hanno frequentato da protagonisti, la Hit Parade. Siamo nella prima settimana di luglio del 1965, perché un'altra caratteristica di questo appuntamento è quello di andare a esplorare le situazioni commerciali che corrispondono allo stesso periodo in cui noi ci si sta parlando, ma di tanto tempo fa. Quindi oggi è di turno il 1965, dicevo, prima settimana di luglio, e troviamo due protagonisti che sono assolutamente attuali. Questo per dirvi quando la classe non è acqua quello che succede. Quindi al primo posto delle pareti di quel tempo c'era Petula Clark con la versione italiana di Downtown che faceva Ciao Ciao. Quindi Gianni Morandi, che ascolteremo tra qualche istante, Jimmy Fontana con Il Mondo al numero 3, Bobby Solo, quello sbagliato, alla posizione 4, e Orietta Berti al punto 5, in grande ascesa, con uno dei suoi primi successi, perché è stato lanciato proprio in quell'anno, Tu sei quello, ed è quello che ascolteremo tra qualche minuto. Prima però ci risentiamo una versione però più recente di un grande successo di Gianni Morandi, all'epoca al punto numero 2, Se non avessi più te.
3: C'era una volta.

1961 Gianni Morandi partecipa alla prima edizione di un concorso che si chiamava Voci Nuove Disco d'Oro a Reggio Emilia e arriva nono, mentre una sua collega, che è quella che ascolteremo tra poco, arriva sesta con l'interpretazione del Cielo in una stanza di Gino Paoli. Siamo nel 1961. Poi, 4 anni di distanza, arriva questo 45 giri che le fa vincere anche il disco per l'estate di quell'anno. Si chiama Orietta Berti, 15 milioni di copie vendute durante la sua carriera brillantissima, e qui l'ascoltiamo con quello che poi rappresenta il suo primo grande successo, Tu sei quello.

0: momento.
1: Beh, qualche corda l'abbiamo toccata con questa canzone, ci voleva l'estate del 1965 per poter riascoltare un 45 giri di questa amatissima cantante italiana che era in Hit Parade con questo suo primo grande successo. Noi ci fermiamo qui e vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicata finora. Sappiate che noi ci ritroviamo fra un'ora circa e se volete potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e seguire poi il link di Radio 60 70 80 e vi consente di ascoltarci tutto il giorno senza perdere una nota da queste splendide selezioni che tutti i giorni scegliamo per voi. Come facciamo da un po' di tempo a questa parte, vi lascio con un proverbio questa volta, che una frase un po' positiva che ci consenta, no, di affrontare con più leggerezza queste giornate anche di vacanza. È un proverbio che dice: raccogliere

0: il fieno finché c'è il sole. Mai frase più saggia fu detta. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa, sempre con la Hit Parade del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once Upon a Time.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
2: In questi giorni, qualche anno fa.
4: Bentornati a tutti quanti all'ascolto di Radio 60 70 80 e al momento dedicato alle classifiche del passato, condotto come di consueto dal sottoscritto, e cioè Bruno Righetti. Noi nell'arco di 10 minuti vi diamo due canzoni che vi permettono di collegarvi immediatamente a cosa accadeva in quel periodo dal punto di vista ovviamente musicale. 1975, siamo praticamente alla fine del mese di giugno e troviamo una hit parade che è composta da un mix di canzoni italiane e straniere. Al primo posto resistono i Santo California con Tornerò, quindi Mal con Parlami d'amore Mariu, che è stato assegnato poi il ritorno al successo e alla, diciamo, alla popolarità per questo artista, quindi Domenico Modugno con Piange il telefono, Adriano Celentano con Yuppidù al quarto posto e al quinto Sandro Giacobbe con Il giardino proibito. Ma noi ci occuperemo del fondo classifica, posizione 9 e 10, perché sono il sintomo di un grande cambiamento che è già in atto, che in America è già esploso e che arriverà anche da noi, il fenomeno del soul e della disco music. E abbiamo quindi due rappresentanti eccezionali di questi generi, sia per quanto riguarda la disco con Barry White che con il soul e il funky di LaBelle, che allora si chiamavano solo così, il gruppo di Patti LaBelle. Beh, poi ne parleremo. Adesso andiamo subito all'ascolto della prima canzone, un grande, grande successo di Barry White, You Are the First, the Last, My Everything.
0: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

un talento mostruoso, messo in 120 kg di uomo, simpaticissimo, una voce caldissima, stravolge un po' tutto presentandosi con queste versioni strumentali, con una ricchezza di armonie, con le presenze di sessioni di archi maestose che cambiano un po' il modo di far sentire la musica, e naturalmente conquista tutto il mondo. Non poteva certamente non arrivare anche dalle nostre parti, ma la classifica di oggi è veramente di grande qualità, perché al nono posto in Hit Parade c'era anche questo gruppo, un trio che si era formato già dal 1961, vi ricordo, siamo nell'estate del 1975, ed erano nate col nome di Blue Bells e facevano R&B, soul, eccetera. Poi cominciano a muoversi, cambiano etichetta discografica e arrivano a produrre questo straordinario pezzo che andiamo ad ascoltare insieme e che ha conquistato mezzo mondo. Si chiamano La Belle, è il gruppo di Patti La Belle, e il titolo è Lady Marmalade.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Era l'estate del 1975, qui rappresentata da Barry White e da Patti LaBelle con il suo gruppo. Si esaurisce, ma solo per il momento, lo spazio dedicato a questa classifica. Noi ritorneremo fra un'ora circa a ricordarvi che cosa accadeva in un'altra decade. Vi ricordo inoltre che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e quindi potervi collegare al link di Radio 60 70 80 e portare il vostro canale preferito con voi sempre, e lasciate pure un passaggio sulla nostra pagina Facebook e raccontateci un po' le vostre vacanze. Noi ci sentiamo tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici ed amiche all'ascolto, bentornati su Radio 60 70 80 all'appuntamento con le Hit Parade del passato. Siamo nell'estate del 1985, un anno bellissimo, una decade veramente monumentale per gli arrivi anche nelle nostre Hit Parade. Pensate che al primo posto c'erano i Duran Duran con una colonna sonora affidata a loro dell'ennesima puntata della serie di James Bond dal titolo View to a Kill, quindi USA for Africa con il progetto benefico e la canzone We Are the World. Quindi Pooh al terzo posto con Se Nasco un'altra volta, e al quarto una canzone che ascolteremo fra qualche minuto. Prima però vi voglio presentare dagli Stati Uniti, perché voi sapete ogni tanto facciamo anche questo excursus dalla top 100 americana, canzone assolutamente regina, un estratto dall'album Reckless pubblicato un anno prima e come singolo arriva a occupare la numero uno di Billboard. È stato veramente un successo magnifico, un periodo d'oro per Bryan Adams, e sono sicuro che anche voi lo riascolterete volentieri. Heaven.
1: C'era una volta Hit Parade.

Brian compone questa magnifica canzone un paio di anni prima, nel 1983, quando ancora il successo di Cuts Like a Knife doveva esplodere. Accompagnava i Journey nei loro tour e durante la sessione di registrazione, costosissima tra l'altro, a metà del lavoro il batterista lascia perché dice ha un impegno con Daryl Hall e John Oates, quindi bisognava risolvere la situazione. E quindi Brian contatta il batterista dei Journey, il quale arriva, era a New York casualmente in quel periodo, e finisce la sessione e arriva questa meravigliosa canzone che abbiamo trovato al primo posto della top 100 americana in quell'estate del 1985. Tornando a piombo all'interno della nostra hit parade, andiamo ad ascoltare insieme il gruppo di un artista che contendeva la leadership mondiale dei Gender Bender a Boy George, e devo dire che la famosa polemica fra i due è molto nota. Uno diceva di copiare l'altro, entrambi però hanno ottenuto un discreto successo, devo dire. Questo è un pezzo che ha conquistato il mondo, i Dead or Alive, The Pete Burns con You Spin Me Round.

quando le vite sono spinte oltre il limite. Infatti Pete Burns se n'è andato poco tempo fa, ancora troppo giovane, devo dire, ma quando si accelera troppo, il rischio è quello di uscire di strada. Si chiude qui l'appuntamento con l'Hit Parade del passato. Voi sapete che potete trovarci ovunque, sui canali tradizionali e anche sullo streaming di 607080.it. basta scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. Quindi io vi voglio lasciare con un momento di riflessione, pensando alla felicità, e vi do, come ormai facciamo da qualche appuntamento, una frase su cui riflettere magari dal vostro lettino, e vi dico: goditi i favori di oggi.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Negrita. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua